0: 5 lek dhe shitet me 103.6 lek.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: in California.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore,